e la bianca scivio nerica. Senti il dolore della musica, si alzò dal pianoforte. Ma quando vedi la luna uscire dalla nuvola, e se dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, gli occhi verdi come il mare. Con l'ambrovici su una lacrima, e lui